matrix survey device mai ausi niya di itanagar mai khan sam cha hang mane ko kham te khai ne nam ho mane mu ui kham mai lo nang chinawa manje me ha nei thom kha ta